Wodi nyanja nyako dare Hanano keu nyanja kodare Wodi mika nyaro dare kanyanja Nera na eno koth Yomonge ya duto Choto kuda Tia Kuburo iye Kono da sere Anagala gala Anagala gala Agala galinko maa